Il brano 4-3-1943 di Lucio Dalla, scritta con Pallottino, è una canzone che narra la storia immaginaria di una ragazza madre che cresce da sola e il figlio avuto con un soldato alleato morto in guerra. Originariamente intitolato Gesù Bambino, parzialmente censurato, il brano celebra l'amore incondizionato e la resilienza. Non è autobiografica, ma un risarcimento ideale di Paola Pallottino per Lucio Dalla, orfano di padre a 7 anni, trasformandosi in una storia sull'assenza della madre. Lui era Lucio Dalla.

Amami di Claude Barzotti. Il brano è stato scritto dallo stesso Claude Barzotti insieme a Anna-Marie Gaspard e Michel Detrai. Il brano è la versione italiana del suo grande successo in lingua francese intitolato A Memoir, pubblicato originariamente nel 1990.

Un giorno migliore, il brano Un giorno migliore di Paolo Belli, noto per il suo stile pop blues, è stato scritto dallo stesso Paolo Belli. La canzone spesso riflette uno stile intimo e positivo presente nel suo repertorio, talvolta legato a temi di speranza e vissuto personale, talvolta reinterpretato live.

Non ti scordar mai di me, il brano, un grande successo del 2008 di Giusy Ferreri. È stato scritto da Roberto Casalino per il testo e composto da Tiziano Ferro insieme allo stesso Casalino. Il singolo è stato prodotto da Michele Canova e Tiziano Ferro. È stato il primo grande successo della cantante lanciato dopo la sua partecipazione alla prima edizione di X Factor. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me. Il prossimo brano è una bellissima canzone. È una canzone storica del bravissimo Zucchero, Senza una donna. È cantata in coppia con Paul Young ed è dedicata a un uomo che non riesce a vivere senza la sua donna. La canzone è stata registrata nel 1991, carissimi, ed ebbe un enorme successo sia in Italia che all'estero. Ed eccovi a voi, Senza una donna, Zucchero.

0: c'è niente da fare.
1: Conosci mia cugina? Il brano Conosci mia cugina non è stato scritto da Renzo Arbore, ma è una celebre canzone swing italiana composta originariamente nel 1941. Il testo fu scritto da Pinky, pseudonimo di Giuseppe Perotti, mentre la musica fu composta da Carlo Alberto Rossi. Fu lanciata inizialmente da Ernesto Bonino, uno dei più noti cantanti swing dell'epoca. Renzo Arbore ha riportato il brano a successo con i suoi Swing Maniacs, includendolo in particolare nell'album Tonight Renzo Swing 2002. Il prossimo brano sarà di Armando Pulente, il cui titolo è Vaffa a Napoli. Ma chi era Armando Pulente? Armando Pulente, 1949-2023, un amico. È stato un rinomato cantautore e musicista italo-canadese, profondamente amato dalla comunità italiana, in particolare a Sault Ste. Marie in Ontario. Ha raggiunto una grande popolarità esibendosi con i suoi fratelli nel gruppo musicale The Pulente Brothers, diventando un punto di riferimento per la comunità italiana nel nord dell'Ontario, con canzoni tradizionali come Rose Rosse, Calabrisella Mia. Blown My Mind, un suo brano del 1976, è diventato un pezzo di culto a livello internazionale decenni dopo, accumulando migliaia di visualizzazioni su YouTube e attirando l'attenzione dei collezionisti di vinili. Tra i suoi lavori più recenti si annova l'album Mia Madre Mi Diceva, che include 5 canzoni originali intrise di passione per la cultura italiana. Armando